tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: tes émotions. Monte le son avec Radio Top Italia.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: non ti scordare di me e noi.
1: Top Italia, prima radio italiana in Francia.

0: il mio stupido cuore.
1: E un altro giorno è andato la sua, musica ha finito, quanto tempo ormai.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Italia, première radio italienne en France.
1: Vomitare le farfalle, come chissà ciò che potrebbe fare male.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Pop Italia, première radio italienne de France.
1: Conto le candeline su una torta rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta, a mezzanotte 01, ho giurato al mio futuro che ce la farò, sì ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai, maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

quasi strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: cappuccino.
1: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
2: La musica d'hier et d'oggi, l'attualità culturelle et sportive.
3: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
4: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
5: Cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

Sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Baila sotto questa luna piena. Aujourd'hui, c'est pas la lune, c'est un grand soleil qui illumine l'émission Italoscopie. Donc, on vient d'écouter Zucchero, sucre, comme l'appelait sa maîtresse à l'école. Et mon ami Stéphane vient de me dire que Zucchero, il est ce mardi prochain et à Nice et mercredi à Aix, Aix-en-Provence. On continue donc l'émission avec un invité d'honneur aujourd'hui. C'est Marco Dell'Isola. C'est le recteur de l'Académie des universités de Cassino et de la région Latium méridionale, qui va nous parler un peu des universités en Italie. Et je passe la parole à Milena qui va l'interroger. Buongiorno, professeur Marco Dell'Isola.
1: Bonjour.
0: Milena.
2: Allora, buongiorno. Oggi abbiamo l'onore di avere in linea il magnifico rettore dell'Università di Cassino, come diceva Massimo, e del Lazio meridionale, il professore Marco Dell'Isola. Magnifico rettore, prima di tutto la ringraziamo per la sua presenza. Prima di porle la prima domanda, potrebbe toglierci una curiosità. Perché in Italia un rettore è chiamato magnifico?
1: Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Il termine di magnifico è un retaggio molto antico, un retaggio storico che deriva dal Medioevo, dal Rinascimento. Voi sapete che le prime università nascono in Italia e quel termine allora significava, magnifico vuol dire fa cose grandi, no? Ed era riservato ai vertici assoluti della società, quindi serviva in qualche modo a mettere sullo stesso piano il rettore dell'università con le altre cariche dello Stato. È un retaggio tra l'altro ancora vivo non soltanto in Italia ma anche in Germania, nei Paesi Bassi, in Spagna, ed è una cosa particolarmente bella perché il rettore viene spesso anche chiamato nelle più importanti cerimonie proprio a testimoniare l'importanza dell'Accademia anche nella società civile.
2: Va bene, la ringraziamo. Quindi in effetti magnifico è un titolo onorifico, non perché il rettore deve essere per forza bello e magnifico, se abbiamo capito bene.
1: Non è un fatto estetico.
2: La ringrazio. Allora, la prima domanda che vorrei porle è come ci si orienta all'università, come si svolge la scelta di un corso e quali sono gli aspetti da tenere in conto per la scelta di un corso di laurea, come si sceglie un ateneo e perché la facoltà di Cassino rispetto ad un'altra?
1: Beh, è una domanda abbastanza complessa perché è una dei problemi più grandi che molto spesso si trovano davanti i ragazzi che finiscono le scuole superiori e che vogliono ovviamente intraprendere un percorso universitario. È complessa se si fa l'ultimo secondo, a meno che non si abbiano le idee molto chiare. E io consiglio sempre di iniziare questo orientamento con i ragazzi sempre al terzo o al quarto anno delle scuole secondarie superiori, in modo da avere almeno 2 anni per approfondire. In ogni caso, gli aspetti, i fattori più importanti sicuramente sono quelli personali, sono le proprie inclinazioni, i propri interessi culturali, si parte da lì. E quindi molto spesso i ragazzi si auto-orientano perché se sono portati verso discipline STEM, quindi discipline che sono vicine alla matematica, alla fisica, all'ingegneria, avendo quell'inclinazione hanno un ambito magari più ristretto di scelte, quindi devono soltanto approfondire tra poche materie. E forse la scelta diventa più complessa quando si hanno molte inclinazioni, molte capacità, e quindi fare una scelta diventa più difficile. È chiaro che in questo spesso si aiuta, lo studente può aiutarsi con tutti quegli eventi che vengono messi in atto dalle università e dalle scuole secondarie superiori durante anche l'anno scolastico, e quindi ci si incontra più volte con docenti universitari, con professionisti che ti aiutano proprio in questa difficile individuazione del percorso universitario. Ecco, quello che non bisogna fare è certamente quello di guardare semplicemente il titolo, quello più accattivante, perché qualche volta nel titolo a volte c'è anche un aspetto di marketing e non soltanto un aspetto conoscitivo del percorso. Quindi la prima cosa che consiglio di fare è quella di leggere i programmi, i piani di studio, quelli che sono un po' individuano il percorso di studio che uno andrà a fare, e questo ovviamente è un aspetto rilevante, perché la conoscenza dei piani di studio ti fa anche comprendere se effettivamente la tua aspettativa, le tue conoscenze personali, le tue capacità poi corrispondono a questo, diciamo, a questo percorso. Un aspetto ulteriore sicuramente è guardare e avere, diciamo, un principio, diciamo, guardare un principio di realtà. Molto spesso i ragazzi vengono a volte guidati anche da alcune aspettative che sono quelle familiari, quindi magari il nonno o il papà che, diciamo, è un giurista o è un medico, e quindi vorrebbero i genitori che in qualche modo si continuassero le tradizioni, diciamo, familiari. Questo è sicuramente uno degli aspetti sicuramente importanti dal punto di vista delle aspirazioni e delle inclinazioni personali, perché poi ovviamente i nostri genitori, il contesto sociale che ci circonda, ovviamente incide sulla nostra formazione, incide sulle nostre scelte. Non bisogna farsi però condizionare troppo, perché se non si hanno quelle attitudini, quelle competenze che poi ti portano a poter essere resiliente in un percorso universitario, che è un percorso lungo, perché, diciamo, il baccalaureato, cioè la laurea triennale, dura ben 3 anni, in alcuni paesi europei addirittura 4, ed è un percorso, diciamo, sicuramente molto impegnativo,
2: sì,
1: per poi andare al percorso magistrale che è ancora più lungo. Quindi anche questo è uno dei fattori che bisogna guardare, bisogna anche valutare quelle che sono proprio le proprie capacità. Okay. Quindi se non si è portati per la matematica, ovviamente non conviene scegliere una disciplina STEM, quindi non fare, diciamo, determinati percorsi che poi ti costringerebbero poi ad uno stop.
2: Insomma,
1: in sintesi ci sono tanti aspetti da dover guardare, sicuramente la passione, sicuramente il prestigio che ha, diciamo, un determinato percorso formativo, quindi lo sbocco occupazionale, e poi aspetti anche pratici che sono il salario, ma anche il costo dell'università.
2: Va bene, la ringrazio, mi dispiace di dover abbreviare un po' la risposta.
0: Grazie professeur dell'Isola. Donc le professeur nous expliquait qu'un des choix, le premier choix que doit faire un étudiant, c'est vraiment de choisir sa discipline, et ça passe par des explications et des animations, des événements que fait qui font donc notamment à l'université de Cassine. On continue une chanson sur un poète italien. On peut dire que c'est un poète, Fabrizio De André, avec une chanson dont le professeur Delis va nous parler tout à l'heure.

0: Bonjour, toujours à l'écoute d'Italoscopie sur RVVS et Top Ital, une magnifique chanson de Fabrizio De André, Contre la guerre. La tua vita finirà quel giorno e non ci sarà ritorno. Professor Marco Deliso, perché questa scelta di canzone e anche forse perché i studenti sono studenti nel mondo? A Cassino ci sono studenti del mondo intero?
1: Sì, le canzoni di André sono più che canzoni, poesie. Ovviamente questa canzone è ancora, sebbene scritta più di 50 anni fa, è ancora estremamente attuale.
0: Sì, sì.
1: Perché purtroppo, malgrado si dice chiaramente, si fa capire chiaramente la stoltezza, l'assurdità, l'inutilità delle guerre, di fatto si continua a morire, e De André mette in relazione che quando spari c'è un'altra persona come te dall'altro lato che ha semplicemente una divisa diversa, ma è sostanzialmente una persona come te che spara perché spesso ha paura.
0: Sì.
1: Noi purtroppo ancora oggi siamo costretti ad accogliere tanti ragazzi che fuggono dalle guerre, abbiamo tanti ragazzi che vengono dall'Ucraina, abbiamo tanti ragazzi che vengono dalla Palestina, dall'Iran, da altri paesi del mondo ovviamente sono in guerra. E questo è una cosa bella per la nostra università, ma è una cosa molto triste. Io ho visto negli occhi questi ragazzi che arrivano a volte veramente sconvolti dai propri territori, e dai propri territori, per fortuna hanno nell'università anche un'ancora di salvezza per il proprio futuro.
0: Alors, je pense que c'est un honneur aussi pour les universités de Cassino d'accueillir des étudiants étrangers. È un onore forse per l'Università di Cassino di accogliere questi stranieri. Però una domanda personale, professor Marco De Leo. Cassino è una città universitaria, Cassino è un sito universitario, ma soprattutto è una città di guerra, una città martire, dove la guerra nel 43. Qual è l'effetto di essere rappresentante di studenti in una città come Cassino? Tutta questa storia.
1: Probabilmente questa sensibilità alla pace, questa sensibilità alle problematiche della guerra deriva dalla storia di Cassino, se volete, perché Cassino, come lei diceva, è una città martire perché è stata completamente distrutta dalla guerra, è stata rasa al suolo. Quella che voi oggi vedete come lo splendore dell'abbazia di Monte Cassino è una, se vogliamo, un fatto storico, cioè è stata ricostruita uguale a come era, ma è stata ricostruita dopo la guerra. Quindi quello che voi vedete nella città di Cassino oggi è frutto della ricostruzione, di una faticosa ricostruzione delle persone che sono rimaste, e tante anche di tante altre persone che invece sono dovute andare via, sono emigrati in altri paesi, hanno consentito a volte ai loro familiari, alle persone che sono rimaste, di ricostruire, di riprendere a vivere nella normalità. Ma è stato un percorso particolarmente complesso e difficile. Le tracce, i segni della guerra non solo si vedono nei numerosi cimiteri di guerra che sono a Cassino, sono veramente impressionanti. Se si capisce e si riesce a capire quello che è successo quando si entra in un cimitero di guerra, o qualunque sia la nazionalità, una delle visite che ho fatto recentemente, un mese fa, facevo vedere l'età di questi ragazzi, 18enni, 17enni, 20enni, cioè persone veramente giovanissime che hanno perso la vita a Cassino o nei paesi limitrofi. Per molto tempo la linea Maginot erano rimasti bloccati di fatto per più di un anno sono rimasti bloccati gli alleati qui, e quindi ovviamente i danni sono stati veramente veramente consistenti.
0: Allora,
1: era una linea invalicabile che di fatto ha prodotto poi tantissima distruzione, tantissime devastazioni.
0: Allora,
1: e gli abitanti di Cassino ancora portano questi segni anche nella loro memoria, ovviamente.
0: Allora, un tema d'attualità, la guerra. Adesso continuiamo con un cantante conosciuto immenso in Italia. Giusto una parola su Fabrizio De André, che nella sua vita ha voluto promuovere i dialetti. di arti genovese, napoletane, e anche nelle scuole forse questo è un ragionamento che non si deve ne perdere, queste storie di lingue. La scelta di una delle voi canzoni è Pino Daniele, l'ascoltiamo adesso, professore Marco Dell'Isola, e ci sentiamo dopo
1: con molto piacere.
0: Pino Daniele, Napoli è, e perché Napoli è?

0: Napoléon en sola mare, odore di mare, na carta sporca, le grand Pino Daniel qui nous a quitté trop tôt en 2016. On continue cette émission, donc Italoscopie, sur RVVS 96.2 et sur topitalia.fr avec le professeur Marco Delis, qui nous appelle de Cassino, qui nous a donc résumé un peu l'histoire de Cassino et le fait de faites l'amour, pas la guerre. Così si dice, Marco.
1: Sì, sì. Allora, diciamo, questa canzone è, a mio parere, è un inno alla bellezza di Napoli, ma è anche un po' si guardano un po' anche le contraddizioni della città, no? Quando parla del fatto che sia una carta sporca, che è un po', diciamo, abbandonata, no? Quindi nessuno se ne importa. E diciamo, anche questo, diciamo, fa parte della nostra tradizione, del nostro modo di vivere i nostri luoghi. Sapete che Cassino oggi è collocata nel Lazio, ma nella realtà diciamo, era terra di lavoro, quindi faceva parte del regno delle due Sicilie, quindi che aveva come capitale Napoli. Io sono di origini napoletane, come probabilmente si potrebbe, diciamo, si potrà sentire dal mio accento, e ovviamente Pino Daniele interpreta Napoli, ma un po' interpreta anche questo nostro tempo. È un autore senza tempo, il nostro modo di essere internazionali, perché lui prende la tradizione della canzone melodica napoletana, la tarantella, diciamo tutto quello che è il mondo della tradizione musicale ricchissimo della canzone napoletana, ma lo arricchisce in modo brillante, in modo diciamo eccezionale, con questi sapori blues in questa canzone, ma in tante altre canzoni, anche con rock, col jazz. Cioè lui prende e fa una fusion di più, diciamo, stili, e riesce in modo eccellente, secondo me, a spiegare la contemporaneità, ma anche mettere dentro tutte le tradizioni. E in fondo, voglio dire, è ancora per questo, secondo me, molto molto attuale proprio come musicista.
0: Grazie, professor Marco Dell'Isola. Qual è il posto della musica nelle università? Ho sentito amici musicisti nella regione di Cassino che c'è una laurea anche di tamburello. Saluta Giuliano Gabriele, il suo

0: all'università come percorsi formativi, e quindi sono alternativi, se vogliamo, all'università, anche se una recente legge nazionale consente di poter fare il doppio percorso. Uno può studiare medicina e nello stesso tempo frequentare il conservatorio, oppure fare un discorso più artistico allo stesso modo l'accademia, e poi fare ingegneria o architettura. Quindi di fatto oggi è possibile in Italia. Fino a poco tempo fa non era più possibile, invece recentemente è stata resa possibile questa doppia possibilità, perché in fondo sono mezzi, l'arte e la musica sono dei modi di comunicare, quindi è giusto poter fare anche due percorsi formativi insieme, e noi promuoviamo questa cosa nei nostri studenti, quindi ci sono delle agevolazioni dal punto di vista delle rette, non si paga due volte l'università, si paga soltanto un 50% in più per avere per fare due percorsi in modo contemporaneo.
1: Grazie.
0: Ci sono tanti studenti che sono veramente molto bravi, che studiano sia musica e anche ovviamente alcune discipline ovviamente universitarie.
1: Beh, grazie ancora professor Marco Dell'Isola. Donc professeur Marco Dell'Isola nous expliquait qu'il peut y avoir un double parcours, donc études standard et puis spécialisation dans des ateliers de musique. Alors en parlant de la musique, on va continuer avec une canzone qu'on a scelta di Mina. Almeno tu nell'universo, se ci rimane uno, rimane Mina nell'universo. Sanremo 1989. Grazie Marco, ci sentiamo dopo, ci salutiamo e ascoltiamo questo bel brano.
0: Bene.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

Da quando non ci sei mi manco, mi cerco, mi guardo, ma non mi trovo. Vedo l'amore degli altri, ma mio riguardo non mi rivedo. Dipingo come Caravaggio, la mia testa sulle mani. Dicono resterò da solo, ma credo che questo sia meglio per me.

0: Italia, première radio italienne en France.
1: Quando ci sei, chiamami, fammi una videochiamata che ti voglio vedere. Dai, che domani siamo assieme, non vedo l'ora.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: cappuccino.
1: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
2: La musica d'hier et d'aujourd'hui, l'attualità culturelle et sportive.
3: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
4: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
5: Hey. Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

Se solo estetica e basta, ma pure la bellezza, se vuota furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

dato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

0: fosse una regola che mi faccia sempre stare bene.
1: Ma dimmelo.
0: Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro.
2: Basta.
0: E non ti

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Io sono già Richman, non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce, non cercherò un Richman.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. For-

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Ora rido se penso che il lieto fine è solo per una delle due metà. Facciamo che stiamo da soli e va bene.
1: Ho provato a vomitare le farfalle, come chissà ciò che potrebbe fare male.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: cuore.
1: A stile guardo mondo e dindo mune sperte e che tempeste notte mare diventa e la confonde vanno.

0: noce oscura non può capire la luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tempo che viene, tempo che va. Tempo su video, tempo terrao. Vinto che voto mi fa cari malato. Verifichi carato, identifichi le gambe, gambe le

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà